storia vera, vera come poche, come poche volte si è sentito dire.

0: Leslie, would you like to introduce the next segment?
1: Okay. Now it's time for Jazz plus Jazz equals Jazz. Today we have a recording of Benny Goodman played over a separate recording of Miles Davis.
0: Research shows that our listeners love jazz.
2: WHRW, Jazz Department.
3: Forse tu non lo sai come nasce un amore. Ora te lo voglio far provare. Ti voglio far provare come nasce un amore. Forse tu non lo sai. Piano piano ti sfiorerò e le labbra ti toccherò e vicino, vicino ti starò.